0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Oye, en Instagram, @oye89.